strada da fuori fa di piacere a muller. E giusto per la vita non fa le allegro si scuote sono di energia. E si li lic, si li lic, si li lic, si li lic, si li lic, chi ha puera levantà. E si li lic, si li lic, si li lic, sa gente che è un hippie.